Così detto ti ruego stare, ghiaccio, e così detto ti ruego stare, mi sia che non hai nervi sarbateri, ai oi oi nervi sarbateri.